0: Wir kreisen auf der Autobahn, der Mond erfüllt uns durch die Nacht. Wir haben tagelang durchgemacht. Bei dir kam ich endlich zur Ruhe.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.